te faccio a me c'è o cono ma nembra o caffro o bi basso o caffra ma mi picchini o unia sa fremi nana menina o sa fremi na mi picchi o mi faccio pini o na offri o na e nyom ne ura mi kakrano ma gini kure ni ho ti mi faccio sa fre na au picchi o ne yonko